0: y bari yo cama.
1: What?
0: Yo cama.
1: What?
0: Yo cama.
1: What?
0: Yo cama.
1: What?
0: Yo cama.
1: What?
0: Yo cama.
1: What?
0: Yo cama.
1: What?
0: Yo cama.
1: What?
0: Tiesto basi.
1: Ya yo.
0: Tiesto basi.
1: Ya yo.
0: Tiesto basi.
1: Ya yo.
0: Basi. Y bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari
1: bari
0: bari bari bari
1: bari
0: bari bari
1: bari
0: bari bari
1: bari
0: bari bari
1: bari
0: bari bari
1: bari
0: bari bari
1: bari
0: bari
1: bari
0: bari
1: bari bari
0: bari bari bari bari bari bari bari
1: bari
0: bari bari bari bari bari.
1: Chiesa rumba.
0: Chiesa rumba, la viste criando.
1: Chiesa rumba.
0: Earthquake.
1: Earthquake.
0: Earthquake. Earthquake.